parola tanto perché ho Carlos de Lina, mi piace poco Cap Delgado. 4 ore e 5 minuti mi lo mi tanto ho capito Mozambique. E lo che mi ha fatto per avere copiato come una c'era che ho trovato la cattiva ho io un panta o naeli. Morvo mucha anime, grazie da Masura, ma che ne Alfredo Augusto Lawia. Buona tarde, impaka ne ho co ne qua mai.

ya satarina so si fasoro da sotene sirivano hana woni hera hana wo se la sundo po po ampio wi wi pa tu fas pa me ponda i come so chambo lago ni hasta te so meglio prato un tico de quamba ja chapeta sanga.